t'ai fait, si mou t'ai fait, non t'avais la masse et confiant, non era ma chisante. Con gli occhi non scrianza, da tutta miglia di innocenza, in amici di tagliata, te cuore talvez stava in aria.